Eso suggerè, eso suggerè. Hey. Yeah, sì. Nome ISR, sento la chiesa di Shiki.